alla andi o astaghfir o alla alla o astaghfir o alla andi o astaghfir o alla abba o astaghfir o alla andi o astaghfir la dinna astaghfir o alla andi o astaghfir o alla andi.